0: ameresti comunque?
1: No, ma potremmo rimanere grandi amici.
2: Kevin Costner, Kelly Preston, Gioco d'amore, dal 31 marzo al cinema.
0: Posso sposarti a causa di mio padre?
3: Aspetta, ascolta, io non voglio sposare tuo padre. Io...
0: Ma lo farai, Michael, che ti piaccia o no?
4: Hai conosciuto tutti. Questo è Vinny, Carly e lì c'è zio Vito.
5: Dopo il successo di Notting Hill, torna Hugh Grant in una commedia romantica. Mickey, Occhi Blu. Dal 17 marzo al cinema.
6: Voglio fare una foto con te.
7: Venga anch'io.
6: No, aspetta, ne faccio prima una con Rosario. Posso? Facciamo un bello sguardo fascinoso.
7: Sorridi, Rosario.
8: Se non vuole sorridere non importa. Sono belli gli uomini pensierosi.
9: Preferisco il rumore del mare. Un film di Mimmo Calopresti con Silvio Orlando. Nei cinema dal 24 marzo.
10: Vota il tuo film all'indirizzo www.comingsoon.it.
11: Rete 8 ti regala internet. Quando senti questa sigla, www.rete8.gratis. Per chi chiama da Varese e provincia, Rete 8 ti regala 24 ore di navigazione al giorno per un anno intero. Una casella email senza limitazioni di spazio, 5 mega di disponibilità web, quasi 100 pagine da dedicare a spazi non commerciali. www.rete8.gratis. Entra con noi in internet, da subito.
12: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
13: Benvenuti al primo appuntamento con l'informazione con Richard Schui. Sono alle 14.30 in questo istante. Abordaggio di Rifondazione Comunista e dei Radicali della lista Bonino alla nave azzurra di Berlusconi nel porto di Livorno. Un barcone da pesca con bandiere rosse tenuto a distanza dalla pilotina della questura ha bordeggiato la nave. I militanti hanno intonato bandiera rossa e dispiegando uno striscione con su scritto Berlusca ha una barca di soldi, Rifondazione ha un mare di idee. Risposta ad alto volume con l'inno di Forza Italia. Un successo con 1000 veicoli in piazza, la dimostrazione dei tir Lumaga, lo sottolinea il coordinamento unitario autotrasporto. La protesta è per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti dal governo nel novembre del 1999. Manifestano a Brescia, Ferrara, Ancona e Pescara. Secondo il CUNA, la velocità di marcia ridotta degli automezzi nel corso della manifestazione è la rappresentazione della rapidità del governo. L'anatema del Papa sulle manette facili: non ricorrere alla detenzione preventiva solo per ottenere informazioni, mantenere riservo con i mass media, assicurare celerità ai processi. Queste le raccomandazioni del Papa ai magistrati. Non si deve chiedere ai giudici di supplire alle omissioni del Parlamento, soprattutto quando in causa sono la vita e la morte dell'uomo, le biotecnologie e la pubblica moralità, detto il pontefice ai partecipanti al congresso dell'ANM, ricevuti in udienza. Fini ribadisce che Alleanza Nazionale chiede misure più severe nei confronti dei clandestini per il loro ingresso in Italia, ma anche per pene e misure molto più severe nei confronti di chi sfrutta gli immigrati. Il leader di Alleanza Nazionale afferma anche che il pacchetto sicurezza è scomparso nel nulla e che nessun carabiniere condivide le tesi di Papa Lardo. Auspica che le parole del Papa non vengano strumentalizzate. Infine, sulla nave azzurra dice: abbiamo mezzi nostri. A proposito del caso Papa Lardo, indaga anche la Procura Militare. Infatti il procuratore militare Antonino Intelisano sta leggendo le carte relative al documento redatto dal colonnello Antonio Pappalardo, che con le sue considerazioni sull'arma e sullo Stato ha sollevato un polverone. Dalle colonne del Corriere della Sera il colonnello rincara la dose dalle sue accuse, spiegando che i politici ingannano la gente, e spiega di voler essere giudicato da un tribunale di magistrati, e aggiunge il militare: non voglio essere linciato dai politici. E adesso, prima delle news in lingua francese, ecco le previsioni meteo in alcune località italiane.
2: Meteo 8 Italia.
13: A Milano oggi il cielo è parzialmente nuvoloso, la temperatura massima registrata a 16 gradi. Per domani e domenica previsti acquazzoni, parzialmente nuvolosa la giornata di lunedì, soleggiate invece le giornate di martedì e mercoledì. Le temperature raggiungeranno i 22 gradi, le minime saranno comprese tra 4 e 11 gradi. A Messina parzialmente nuvolosa oggi la giornata, la temperatura massima 22 gradi. Per domani ancora nuvole, soleggiata la giornata di lunedì, nuvole martedì, sole sereno per mercoledì. Le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi, le minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi. E infine a Lecce oggi il cielo è molto nuvoloso, la temperatura massima di 19 gradi. Per domani domenica nuvole, per lunedì cielo sereno con il sole, martedì qualche nuvola e ancora il sole mercoledì. Le temperature massime comunque raggiungeranno appunto mercoledì 27 gradi, le minime invece quella di lunedì con 4 gradi. E adesso le news in lingua francese. sommaire de ce magazine européen, un an après la campagne aérienne de l'OTAN contre la Yougoslavie, la paix reste à gagner au Kosovo et pour Jacques Rupnik, spécialiste des Balkans, le bilan reste mitigé. La possible entrée dans l'Europe de l'archipel des îles Féroé, les 45 000 habitants de cet archipel de l'Atlantique du Nord souhaitent sortir du giron du Danemark. La Chambre haute du Parlement allemand a voté vendredi la levée de l'embargo contre les bœufs britanniques. Résultat, la France est un peu plus isolée. La position de la France ne change pas du tout, a déclaré le ministre de l'Agriculture Jean Glavany. Paris maintient donc son embargo qui avait été décrété en mars 1996 par Bruxelles pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de la vache folle, puis levé le 1er août 1999 par les autorités communautaires. Et en bref, ce qui se passe dans le monde, pas d'accord sur l'adhésion de Pékin à l'OMC. La Chine devra encore patienter pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Les négociateurs chinois et européens se sont séparés vendredi. Évacuation après l'éruption du volcan Uzu. Les habitants d'Hokkaido, la grande île du nord du Japon, commencent à être évacués. Le volcan Uzu a est entré pratiquement en éruption depuis la journée de hier. Le président géorgien remercie pour son rôle dans la réunification de l'Allemagne. Le président de la Géorgie soigne son image et s'approche justement aux élections présidentielles du 9 avril prochain. Kosovo-Washington entoure ses troupes. Le secrétaire de l'État américain de la Défense, William Cohen, a ordonné le déploiement d'une unité d'élite de reconnaissance au Kosovo. Et puis pour conclure, encore Moscou remotive ses troupes. Le ministre russe de l'Intérieur s'est rendu en Tchétchénie après avoir décoré les soldats. Il leur a adressé un message ferme affirmant que la rébellion sera prochainement écrasée. Et pour conclure, la météo en France toujours. Prévision pour cet après-midi. Dans les deux tiers du nord de la France, nuages encore nombreux accompagnés localement d'un peu de pluie, notamment de la Normandie au nord de l'Île-de-France et à l'est. Dans l'ouest, léger mieux. Dans le sud-ouest, nuages et éclaircies. Dans le midi méditerranéen, davantage de soleil que de nuages. Vent faible et modéré, températures sont rapprochées de normal. Et puis les prochaines informations, comme toujours, samedi prochain, toujours avec Richard Chu.
14: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti.

Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.

0: That's it.
1: Sigla, sigla!
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: Pippo Baudo, scomparso il 19 agosto 2025 all'età di 89 anni, ha inventato la televisione così come la conosciamo oggi, collezionando successi clamorosi da Sette Voci ai vertici della Rai giudicavano intrasmissibile e dovettero ricredersi visto il trionfo. A Domenica In, condotto dall'autunno del 1979 al 1985, passando per le edizioni di Fantastico del 1984 e 86 e le 13 edizioni del Festival di Sanremo, da lui condotte un record, quella del 68, dell'84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, poi ancora nel 2002, 2003, 2007, 2008 e nel 2013 Baudo ha anche ricevuto il premio alla carriera dalla città di Sanremo, oltre ad aver co-firmato diversi brani per artisti di spicco della scena musicale italiana, come per esempio Una Domenica Così per Gianni Morandi, Amore per la Vita, La Balena per Orietta Berti. Baudo ha anche contribuito a lanciare o rilanciare numerosi artisti come tra gli altri Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, e ha fatto da trampolino di lancio per le carriere di personaggi quali Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Elio e le Storie Tese e Andrea Bocelli. Vivo per

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
3: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
2: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Speciale colonne sonore è su Radio Music for People. Adesso

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un'immagine di Mozart che tutti conosciamo. Il volto giovane, la parrucca incipriata, lo sguardo quasi innocente. E poi c'è il vero Mozart, irriverente, provocatorio, geniale. Un uomo che ha cambiato per sempre la musica, ridendo in faccia alle regole. Oggi vi raccontiamo il genio, la sregolatezza del più grande compositore ribelle del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce a Salisburgo nel 1756, a 5 anni compone, a 6 si esibisce davanti alle corti europee, ma dietro il prodigio c'è una gabbia dorata. Il padre Leopold, severo e ambizioso, lo tratta come un fenomeno da esibire. Wolfgang, infatti, cresce viaggiando, suonando, stupendo, ma senza libertà. E forse è proprio qui che nasce il suo spirito ribelle. Nel Settecento i musicisti sono servi di corte, obbediscono, ringraziano, non protestano. Mozart no. Litiga con l'arcivescovo di Salisburgo, rifiuta ordini umilianti, pretende dignità. Un gesto rivoluzionario per l'epoca e irride la marcia di Salieri in «Non più andrai, farfallone amoroso».
2: Questa è sua.
3: La tenga, maestà, se vuole. Io l'ho già tutta qui dentro.
2: Come? Dopo un solo ascolto?
3: Io penso di sì, sì.
2: Sentiamo.

dopodiché si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così.

A 25 anni rompe definitivamente con il suo datore di lavoro. È quindi libero, ma è anche solo e soprattutto povero. Mozart non rivoluziona solo la sua vita, ma anche la sua musica. Nelle sue opere i servi prendono in giro i padroni, le donne sono intelligenti, sensuali, autonome. Le autorità vengono smascherate come ridicole. Le nozze di Figaro è quasi un manifesto politico, tanto che viene censurato. Il Don Giovanni è un'opera scandalosa. Qui ci si trova sesso, morte, ironia, nessuna morale rassicurante. Mozart insomma fa ridere, ma colpisce duro. E poi c'è l'altro lato, il Mozart che scrive lettere piene di battute oscene, giochi di parole scatologici, provocazioni infantili. Non è follia, è una sfida all'ipocrisia della sua epoca. Un uomo che di giorno compone musica celestiale, ma di notte ride, beve, esagera, insomma, vive. Un artista totale, senza filtri. Ma il mondo non è pronto per lui. Mozart infatti morirà a 35 anni, indebitato, sepolto in una fossa comune, nessun trionfo, nessun riconoscimento immediato. Finché nel 1801 un becchino viennese salta su e dichiara di aver trovato il vero teschio di Mozart. Da allora il cimelio è in bella mostra presso la Fondazione Internazionale Mozart a Vienna. Nonostante gli innumerevoli tentativi, però, nessuno è ancora riuscito a stabilire se sia effettivamente quella del grande compositore. Quindi cosa significa genio? È il bambino prodigio? È la memoria iedetica? È il creare arte come se fosse niente? Gli scherzi con le scorregge? L'illuminazione del gran maestro? E la musica? No. Eppure, oggi la sua musica è ovunque. È nei teatri, nei film, nei cellulari, nella nostra memoria collettiva. Mozart non è stato solo un genio, è stato un ribelle. Ha osato essere libero in un mondo che non lo permetteva. Ha riso delle regole mentre le superava. Ha dimostrato che la musica può essere elegante e sovversiva allo stesso tempo. Forse è per questo che, dopo più di due secoli, Mozart non ci sembra mai antico. E come ripeteva spesso, la musica non sta nelle note, ma nel silenzio in mezzo.

e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

dico, come faccio a iniziare adesso così? Dai, ma non è possibile, dovremmo già andare in pubblicità? Che facciamo, andiamo in pubblicità direttamente? No, dai, chiediamo scusa ai nostri amici che ripetono il segnale di Rete 8 in FM in diverse località della nostra penisola, e chiediamo scusa anche a chi ci ripete nel cavo, vale a dire, per esempio, ecco, ne approfittiamo per salutare i nostri amici della Svizzera che grazie a Swiss Fan sono collegati con Rete 8 e di conseguenza eventuali italiani e amici elvetici ci possono seguire dalle città di Zurigo, Berna, Losanna, Friburgo, Lucerna, Montreux, Neuchâtel, Chur, Winterthur e tante altre località. Sono bene 800 le località appunto servite dal segnale via cavo di Swiss Fan. Bene, allora in questo pomeriggio soleggiato, finalmente dopo tanta pioggia qui al nord è arrivato il sole e noi con questo sole andiamo ad iniziare il nostro programma italo-francese Vive l'Italie pour les Français qui veulent nous écouter et surtout parler avec nous. 0332, c'est l'indicatif, numéro du standard 237227. On commence avec la musique d'autre temps, 1982, c'est monsieur Stevie Wonder.

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'erano anni in Italia in cui la televisione non si limitava a mostrare, cantava. Ogni programma aveva la sua sigla e spesso quella sigla diventava una canzone di successo. Era la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, insomma l'epoca d'oro delle sigle televisive. Era il 1970, su Rai 1 va in onda Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, a condurla un gigante della televisione, Corrado Mantoni, affiancato da una giovanissima altra icona della TV nazionale, Raffaella Carrà. La regia è di Romolo Siena, le musiche sono del maestro Franco Pisani. La sigla finale, Dove vai, dei Dick Dick, passa quasi inosservata, ma quella iniziale, Ma che musica maestro, esplode in radio e nelle piazze. È la canzone che lancia definitivamente Raffaella Carrà come simbolo di una nuova televisione, allegra, pop, moderna. L'anno dopo, nel 1971, un'altra musica accompagna le serate degli italiani. Questa volta non è varietà, ma mistero. Rai 1 manda in onda uno sceneggiato in 5 puntate diretto da Daniele Danza,

La sigla finale, 100 campane, è cantata da Nico Tirone, la voce dei Nico e i Gabbiani, e diventa subito un successo clamoroso. È un brano in romanesco, malinconico, che racconta una Roma sospesa tra un sogno e la paura. Anche Lando Fiorini ne inciderà una versione, portandola nei teatri e nelle osterie della capitale. Poi arriva il 1972. La musica cambia ancora, ma resta protagonista. Sul programma nazionale, l'attuale Rai 1, va in onda Adesso Musica, un programma che mescola classica, leggera e pop. Lo conducono Nino Fuscagni e Vanna Brosio, una giovane torinese dal sorriso dolce e dalla voce limpida. La Brosio, ex modella e cantante, interpreta anche la sigla del programma Oggi, Domani, Sempre, scritta da Calabrese, Bardotti e Cellammare.

0: sempre sì.
1: Un inno alla leggerezza della musica che accompagna la vita. L'anno dopo la sigla cambia ancora, Viva Noi, firmata da Castellano, Pipolo e Pisano, in un inno ottimista per l'Italia che sogna davanti alla televisione. Erano anni in cui le sigle non erano solo cornici, ma colonne sonore di un paese. Canzoni che rimanevano nelle orecchie, nei jukebox, nelle voci della gente. Oggi la TV ha cambiato volto, le sigle sono quasi scomparse, ma basta un ritornello, un accenno, e subito ritorna quell'Italia ingenua e piena di musica. Eh già, che musica, maestro!

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione! E questa è la novità rispetto a quanto ritenuto da decenni nell'immaginario collettivo. Una nuova ricerca pubblicata di recente sostiene che i due partner si assomigliano fisicamente proprio da quando si scelgono e non dopo una vita passata insieme condividendo emozioni, interessi, comportamenti e abitudini. L'idea che le persone nelle relazioni a lungo termine finiscano per assomigliarsi anche nei volti è radicata nella letteratura psicologica dal 1987, anno in cui fu pubblicato uno studio che sosteneva che le coppie sposate da 25 anni avevano volti somiglianti a causa della prolungata convivenza. In pratica, un partner finiva per imitare inconsciamente le espressioni dell'altro e viceversa, muovendo la muscolatura facciale in modo da provocare rughe ed espressioni simili che alla lunga cambiano l'aspetto dei loro volti. Oggi, 35 anni dopo, un nuovo studio realizzato da due ricercatori americani della California smentiscono questa teoria, provando che i volti dei coniugi non diventano simili con il tempo, bensì lo sono fin dall'inizio della relazione, esattamente come altre caratteristiche della personalità, gli interessi ed i comportamenti. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi americani hanno rifatto quell'esperimento del 1987 con un campione molto più ampio di coniugi. Il vecchio studio aveva esaminato i volti di appena 12 coppie, mettendo a confronto le foto di quando si erano sposate con altre di 25 anni dopo. La nuova ricerca invece ha esaminato immagini, pubblicate online, di 517 partner, confrontando i volti di quando si erano appena sposati con quelli che mostravano dopo tanti anni, da 20 a 69 di convivenza. Inoltre, per verificare la somiglianza delle immagini, i ricercatori si sono avvalsi sia di 153 persone reclutate online che da un algoritmo di riconoscimento facciale.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: dietro le storie della musica.
1: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Hey!
2: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50, un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello, ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi

0: canzone. Un uomo solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno, Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso in privato, non amava definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono e chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003, sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse è proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
15: Radio MFP.
4: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
16: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
2: Attenzione! Comunicato di servizio.
4: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
17: Radio Music for People. People, people, people.
18: Quando appoggio il cavalletto mi sembra di mettere il sogno in un cassetto.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità contenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno, Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: Quante volte vi capita di aprire Instagram o TikTok, iniziare a scrollare senza una meta e poi richiudere il telefono con quella strana sensazione di vuoto o insoddisfazione? Beh, sappiate che non siete i soli. C'è un fenomeno silenzioso in atto. Moltissime persone, soprattutto le più attente alla propria salute mentale, si stanno allontanando dai social network. No, ovviamente non lo pubblicano con un post. I social sono progettati come vere e proprie slot machine. Ogni scroll, ogni notifica rilascia dopamina e ci tiene agganciati a un flusso infinito di vite perfette, filtrate e patinate. Questo continuo confronto sociale ci fa sentire costantemente inadeguati e in ritardo rispetto agli altri. Ma cosa fa invece chi decide di fare un passo indietro? Non va a vivere in mezzo ai boschi come un eremita, molto più semplicemente sta riscoprendo il valore della lentezza, fare passeggiate senza telefono, godersi un momento senza pensare a come fotografarlo per una storia e persino riabilitare la noia. Sì, perché la noia è lo stato in cui il cervello smette di reagire agli stimoli esterni e inizia finalmente a creare. La prossima volta che la vostra mano si muove in automatico verso lo schermo, fermatevi un attimo. Quella frazione di secondo è l'inizio della vostra libertà.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: La moto logora chi non ce l'ha. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: Con una canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

0: dietro le storie della musica.
1: Giugno 1976, tra le grandi benemerenze che Adriano Celentano può puntarsi sul petto, la principale è quella di aver saputo leggere sempre in anticipo i diversi fenomeni del costume, del sociale, oltre che della musica, per cucinarli e amministrarli in bella leggiadria. E con l'abilità divulgativa popolana, ma non grezza dei comunicatori più acuti. Ci ricordiamo del problema ecologico cantato in un albero di 30 piani o dell'espansione del cemento del ragazzo della via Gluck. Oppure di Svalutation, che ne è un limpido esempio, capace di mischiarsi con un sorriso amaro nei temi delicati e dolorosi della crisi economica. Arrangiamenti briosi e rilucenti come si conviene a un simpatico mas.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency. The trending songs you've heard here and there.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Prego sempre San Brembo e San Dainese affinché mi proteggano ogni mese.

Ci sono uomini che vincono gare e poi ci sono uomini che diventano leggenda. Questa è la storia di un uomo piccolo di statura ma così grande da sembrare invincibile. Si chiamava Tazio Nuvolari. Era nato a Mantova, aveva il fisico minuto di un fantino più che di un pilota, 1,64 m appena, eppure quando si sedeva al volante sembrava capace di piegare il destino. Nel 1924 accade qualcosa che avrebbe fermato chiunque. Nuvolari è ferito, ha le costole rotte, il corpo è una mappa di dolore e bende, non riesce neppure a salire da solo in autovettura. I meccanici lo prendono di peso, lo issano nell'abitacolo, qualcuno pensa che sia una follia. Lui stringe il volante, parte e vince il campionato europeo. Fine della storia, ma neppure per sogno. Pochi mesi dopo il circuito del Tiguglio, la sua macchina esce di pista. Lo sterzo è danneggiato, per un pilota normale sarebbe il ritiro, per Nuvolari è un dettaglio. Prende una chiave inglese, la infila nel meccanismo dello sterzo e trasforma un attrezzo da officina in una parte dell'automobile. Riparte e vince ancora. Fine della storia? No, non ci siamo ancora. Siamo alla mille miglia del 1930. Davanti a lui c'è il rivale più temuto, Achille Varzi. È notte fonda, le strade sono buie. Varzi conduce la corsa e Nuvolari osserva da lontano, lo studia. Poi gli viene un'idea che sembra uscita da un romanzo. Spegne i fari, completamente al buio, corre per chilometri, guidando quasi alla cieca. Nessuna luce tradisce la sua presenza, nessun riflesso nello specchietto. Quando Varzi si accorgerà di lui, sarà troppo tardi. Nuvolari gli sarà già accanto, lo supererà e vincerà anche la mille miglia. Fine della storia? Ma no! Perché il capolavoro deve ancora arrivare.

L'anno è il 1935. Siamo sul circuito del Nürburgring, in Germania. Sugli spalti siedono migliaia di spettatori, tra loro le massime autorità del regime nazista, persino il Führer Adolf Hitler. Le Mercedes e le auto Union sono mostri meccanici, sono potenti, sono veloci e sono moderne. La loro superiorità sembra schiacciante. Beh, in fondo l'Alfa Romeo di Nuvolari ha quasi 200 cavalli in meno. La matematica non lascia speranze, ma le leggende non leggono la matematica. Giro dopo giro, curva dopo curva, Nuvolari attacca, recupera, rischia, sfida l'impossibile. All'ultimo giro supera il tedesco Manfred von Brauchitsch. Il pubblico ammutolisce, poi esplode, ha battuto i giganti a casa loro. Ha umiliato le macchine considerate invincibili, ha compiuto una delle più grandi imprese della storia dell'automobilismo. Passano gli anni, le gare diventano ricordi, le automobili cambiano, i campioni invecchiano, ma le leggende no. Nel 1976 un musicista bolognese sta lavorando a un album dedicato al mondo dei motori. È piccolo di statura, ma ha una fantasia immensa. Si chiama Lucio Dalla. Davanti a un pianoforte legge i versi scritti da Roberto Roversi e ritrova in quelle parole qualcosa che sente vicino, perché anche lui, come Nuvolari, sa che la grandezza non si misura in centimetri. Nasce così una canzone destinata a diventare immortale, una canzone che racconta un uomo fatto di velocità, coraggio e poesia. Una canzone che non dominò le classifiche, le conquistò nel cuore degli italiani. Da allora, ogni volta che quelle note risuonano, Tazio Nuvolari torna a vivere, non come un pilota, non come un campione, ma come ciò che è sempre stato, l'uomo che correva più veloce della paura. Nuvolari!

Quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
15: Radio MFP.
16: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
17: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
18: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
16: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
19: Radio Music for People. People, people, people.
20: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Speciale Moto News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
3: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
2: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
3: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto. E poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi arrivata a Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di aver sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

0: Sunday what?
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È il 1980, George Benson è un virtuoso della chitarra jazz. Quincy Jones, abile produttore discografico, leggendario, è investito da un'idea. Chiama al telefono Red Templeton, uno che nella sua lunga carriera ha scritto canzoni come Rock With You o Thriller per Michael Jackson e altri, e gli dice: facciamolo diventare un artista a tutto tondo, facciamolo diventare una hit da milioni di copie vendute. Give Me The Night, con una ritmica e una musicalità da jazz, ritmo disco e di classe pop, Quincy Jones ha l'intuizione giusta. Diceva: George canta come suona e suona come canta. Non a caso in questo brano la sua voce e la sua chitarra si rispondono in un dialogo tra uomo e strumento, tecnica che poi userà in seguito e sarà il suo marchio di fabbrica. Ma sarà proprio per questa tecnica che nascerà la magia. Give Me The Night scalerà le classifiche di tutto il mondo, portando all'artista anche un Grammy Awards, e che ancora oggi è considerata un capolavoro. Per questo album verranno oltretutto impiegati grandi musicisti, da Herbie Hancock a David Foster, da George Duke a Patty Austin. Eleganza, groove e talento puro. George Benson non ha però suonato solo una hit, l'ha scolpita nella roccia musicale.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People. Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un ordine.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidente è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando, ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

0: Molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

La British Invasion è stata l'evento più importante della mia vita. Dopo aver visto i Beatles, ho capito che avrei voluto essere come loro. Little Steven.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti, con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per quattro

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

John, John.

0: È tempo di Motor News.
1: Radio MFP
0: con Marco Veronese. Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.

Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
15: Uno di questi è il cyberbullismo.
14: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
15: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
14: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
15: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Un proverbio inglese recita: la manopola del gas si muove in entrambe le direzioni.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Botta e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre. Pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
3: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
5: alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: Turn it up.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

quell'inno apparentemente semplice, però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida, ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove, Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con tre chitarre contemporaneamente, una follia per l'epoca. Tre linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi, tre personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste, e anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per i Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America, ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice, questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata, in realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Cooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

Questa mattina l'ho già perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Dietro le storie della musica.
1: Teddy Swims, pseudonimo di Jathan Colin Dimmesdale, cantautore statunitense, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube tra il 2019 e il 2020, Swims ha iniziato ad attirare l'attenzione del pubblico online. Con il suo terzo EP, Thug Love, pubblicato nel 2022, l'autore ha fatto la sua prima comparsa nella classifica degli album statunitensi di Billboard e ha ottenuto la fama mondiale grazie al singolo Lose Control del 2023, il quale durante il 2024 ha raggiunto la vetta di diverse classifiche globali, tra cui la Billboard Hot 100, primo album in studio dell'artista I've Tried Everything But The Therapy, è stato pubblicato nel settembre del 2023. Cresciuto a Conyers, nello stato della Georgia, Swims si è avvicinato sin dalla tenera età alla musica, grazie anche al padre, il quale gli faceva ascoltare artisti come Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green. La famiglia di Swims è sempre stata molto appassionata anche di football, motivo per cui l'autore ha praticato tale sport per circa 10 anni. Ma durante il suo secondo anno di liceo, il suo professore gli ha consigliato però di frequentare una scuola di musica. Swims così scoprì la passione per il canto proprio grazie alla sua esperienza con il teatro, recitando tra l'altro in alcune opere di Shakespeare e in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Nel frattempo l'autore cominciò a suonare il pianoforte e l'ukulele e guardando anche alcuni video su YouTube per migliorarne le tecniche sia canore che strumentali. Durante il corso del 2023 Swims collabora anche con diversi artisti, tra cui Armin Van Buuren, Armin Joseph Jacobus Daniel Van Buuren, noto come Armin Van Buuren. È un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico olandese. E Matoma X, Matoma pseudonimo di Tom Street Ladergrain, è un disc jockey anche lui, un produttore discografico norvegese. A marzo annuncia il suo tour internazionale I've Tried Everything But Therapy Tour, il quale prevede concerti nel Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. A luglio e agosto, nello stesso anno, Swims si esibisce anche durante diversi festival musicali, tra i quali il Butter Rock, il Bamboo Z, il Boston Calling, il TRNSMT, un festival musicale organizzato dalla Deaf Concert che si tiene annualmente a Glasgow Green, parco di Glasgow appunto. Nel giugno 2023 l'autore fa la prima comparsa nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli statunitensi, con il singolo Lose Control, il quale debutta alla posizione 99. Il brano viene inserito nell'album di debutto del cantante, pubblicato il 15 settembre del 2023. L'album si è classificato nella top 30 della Billboard 200, raggiungendo la 25esima posizione. Lose Control diventa quindi una sleeper hit, consentendo a Swims di godere del riconoscimento internazionale durante i primi mesi del 2024. Il brano poi scala le classifiche internazionali, raggiungendo la prima posizione negli Stati Uniti, in Belgio, in Svizzera, Lussemburgo e raggiungendo la top 10 nel Regno Unito, Austria, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e in altre 12 classifiche europee. Nel 2024, infine, l'autore annuncia nuove date del suo I've Tried Everything But The Therapy Tour. Vedremo se capiterà di vederlo anche in Italia.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
2: High rotation, three hits without.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di oltre 10 km orari, ma di non oltre 40 km orari, sanzione da 168 a 674 euro.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Vi è mai capitato di rispondere al telefono e dire pronto e sentire solo silenzio prima che cada la linea? Attenzione, non è un errore di rete, ma l'inizio di una truffa. Gli esperti lanciano l'allarme sulle cosiddette telefonate mute. In quei pochi secondi di silenzio, un computer analizza la nostra reazione, conferma che il numero è attivo, registra a che ora rispondiamo e soprattutto cattura il timbro della nostra voce. Con l'intelligenza artificiale ai truffatori basta quel semplice pronto per clonare la nostra voce e usarla per raggirare parenti e amici. La regola d'oro? Se rispondete e dall'altra parte c'è solo silenzio, non insistete, riattaccate subito. E se vi chiamano chiedendo dati o denaro, chiudete e verificate chiamando voi i numeri ufficiali. La sicurezza corre sul filo. A volte riagganciare è la miglior difesa.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora. Woo! Radio Music.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Non conta quanti cavalli hai, ma quanta passione ci metti.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

Ma prima di diventare leggenda, Whitney era solo una bambina del New Jersey. Nasce il 9 agosto del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Sissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston, e il

le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero uno delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada lascia il pubblico senza parole. Ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale, ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica, con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: people.
1: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca, è tardi sì ma non importa, è bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

Non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: back to you.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta, però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti i torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta. Le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano. Lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a White esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare: lasciatelo parlare, lasciatelo parlare! Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. Ci vediamo dopo, Joe, gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. Lasciatemi cantare. E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. Sono stata a una cerimonia indiana, dice singhiozzando rivolta al pubblico. C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito? A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

go. It ain't no country club either.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito tecnologia e intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale diventerà ancora più pervasiva, rivoluzionando settori come la sanità, i trasporti, l'educazione e il lavoro. Potremmo vedere macchine sempre più capaci di svolgere compiti complessi e creativi, con l'automazione che sostituirà molte mansioni ripetitive. Tuttavia, questo solleverà importanti questioni etiche e socio-economiche, come la disoccupazione tecnologica e il divario digitale. Ci sarà poi l'impatto sociale. Lavori basati sulla creatività, sull'empatia e sulla leadership saranno più richiesti. La necessità di riqualificare le competenze sarà cruciale, con governi e aziende che dovranno adattarsi a una forza lavoro in costante evoluzione.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio Music for People.

0: che te lo dico a fa.
1: L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

Avete presente quei piccoli incidenti che cambiano la storia della musica? Quei momenti non pianificati che, per qualche strana magia, diventano iconici, quasi più importanti della canzone stessa. Ecco, oggi vi porto dentro a uno di questi momenti.

siamo alla fine degli anni 70. In uno studio di registrazione a Londra, una band giovane, squattrinata, con più sogni che soldi, sta incidendo uno dei brani che diventeranno simbolo di un'epoca, Roxanne. Loro sono i Police. Eh sì, quella risatina all'inizio non è lì per caso. Roxanne!

Immaginate la scena, lo studio è piccolo, il budget è ridotto, i Police non sono ancora delle superstar, sono tre ragazzi che cercano di emergere in una Londra musicale affollata e feroce. Al centro di tutto c'è lui, Sting, bassista, cantante, mente creativa della band. Sta per registrare la voce di Roxanne, un brano ispirato a una prostituta, una storia cruda, ma raccontata con una delicatezza quasi poetica. Ora, nello studio c'è anche un piccolo pianoforte, non è lì per essere usato proprio del tutto, ma più che altro occupava molto spazio, e qui succede qualcosa di totalmente inaspettato. Sting si muove, forse per sistemarsi meglio, forse distrattamente, e bam, si siede, o meglio cade, proprio sulla tastiera di quel pianoforte. Un suono improvviso, stonato, completamente fuori contesto, e subito dopo, una risata studiata, non una presa buona, una risata vera, istintiva, quasi imbarazzata, è quello che si sente all'inizio del brano.

E qui arriva la parte più bella. Invece di fermare la registrazione, invece di dire ok, fermi tutti, rifacciamo da capo, decisero di lasciarla. Perché? Perché in quel momento c'era qualcosa di autentico, di umano. Quel piccolo errore diventava l'apertura di una canzone che poi diventerà un capolavoro. Una firma, un dettaglio che renderà Roxanne viva e imperfetta, ma reale. E sapete una cosa? Questo episodio è stato raccontato più volte negli anni. Eh sì, ed è considerato vero. Non è una leggenda metropolitana costruita dopo il successo. È uno di quei casi rari in cui la casualità entra direttamente nella registrazione finale. Pensateci, una canzone che parla di vulnerabilità, di desiderio, di conflitto morale, si apre con un momento di vulnerabilità reale dell'artista. Non è perfetto e non è controllato, ma è umano. E forse è proprio per questo che funziona così bene. Roxanne non fu subito un successo, come abbiamo detto. All'inizio passò quasi inosservata, ma col tempo, grazie anche a quell'atmosfera unica, è diventato uno dei brani più riconoscibili dei Police. E quella risatina è rimasta lì, immutata ad aprire ogni ascolto. Quindi la prossima volta che sentite quelle note iniziali e quella risata, ricordatevi che state ascoltando un piccolo incidente, un errore, un momento non previsto, che però, come spesso accade nella musica, si è trasformato formato in magia. Quella è la bellezza della musica, non è fatta solo di perfezione, ma anche di attimi veri che resteranno impressi per sempre sul vinile.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Radio MFP.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore, emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flashdance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. 3 Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: ce l'ha richiesto? Che cosa c'ha? Ma che cosa dici? Te devi star bevendo con la coraggia.
1: Sparo cazzate quando bevo in compagnia.
0: Perché?
1: Mi fa sto effetto se bevo troppa sangria.
0: Fattina do.

Woodstock ha cambiato anche noi organizzatori. Siamo diventati una comunità unita da un credo sociale, un orgoglio incredibile e uno smisurato amore per la musica. Michael Lang.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti di cui a volte ci chiediamo: ma che fine hanno fatto? Bene, uno di questi è sicuramente Luis Miguel, il cantante messicano che salì alla ribalta nel nostro paese ormai nel lontano 1985 con una canzone dal titolo Noi ragazzi di oggi.
2: Noi ragazzi di oggi, noi.
1: La canzone fu scritta da Toto Cutugno, con la quale si classificò secondo al Festival di Sanremo. In questi giorni il ragazzo mi compie i suoi primi 50 anni, ma continua a fare musica, a incidere dischi e a tenere concerti in giro per il mondo. Il suo ultimo album, diciamo così, risale al 2017, intitolato Mexico por Siempre. Ma il ragazzo si è fatto le ossa negli anni, diventando uno dei maggiori crooner di successo del Sud America.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione. Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

0: Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburante e sostanze chimiche, uso di uranio impoverito, rifiuti e la guerra provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi che ospitano migliaia o milioni di persone possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine anti-uomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali che, con effetti diretti e indiretti che si estendono ben oltre la durata del conflitto, non solo contribuiscono massicciamente al cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas a serra, ma lasciano anche cicatrici permanenti sugli ecosistemi e sulle popolazioni colpite. Risolvere questi problemi richiede un impegno globale, sia nella prevenzione dei conflitti che nella riparazione dei danni ambientali causati dalle guerre.
1: State ascoltando Radio Music for People.
2: E questo è lo Spazio World Parade.

0: Molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.